ci vava anzitte un cosa. O cazzo di se le rispia. O vado a voce c'è in compagnia, se tu sa un cattivo.